0: andando, vedo la vittoria del Napoli. Vostra offerta per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnaudon Degna.